0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vivere insieme.
1: C'è da spostare una zattera, una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te, perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao ragazzi, gioco un bricolona, ciao, ciao, ciao!
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
5: Radio Number One.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo!
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli scombriccolati del mare.

0: Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli sgombriccolati del mattino.

0: Svalvolicolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentra!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
1: Au! Aiuto! Non riesco a smettere di muovere la chiappetta! Viva il funky!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai! Ciao bella gente!
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
2: Scusa Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Salute!
2: Ciao Scombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
3: Piori, mi è sembrato di vedere un ranger.
4: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
5: La Combriccola.
6: La Combriccola.
5: La Combriccola.
7: Di Radio Number One.
8: Gli scombriccolati del mattino.

0: piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo, un avvio della giornata di mercoledì con tempo asciutto ed assolato sul centro nord Italia e temperature diurne ancora estive, prossime ai 27-29 gradi un po' ovunque, ma attenzione perché tra sera e notte l'avanzamento di una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali talora abbondanti e intensi, e si tratta di fenomeni accompagnati anche da grandine e raffiche di vento. Interesseranno dapprima le regioni di nord-ovest, entro la notte sarà coinvolto poi anche il nord-est. Le regioni centrali ne risentiranno nella giornata di giovedì e avremo anche un conseguente calo delle temperature. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili con massime tra i 27 e i 31 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi ottici ai oci i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo noi altri vediamo doppio, chiamo 4 oci che do, andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio, wow che bello sentirci, baci baci.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One,
6: gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: serata, vi adoro.
1: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un bel bicchiere di lambrusco, e gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Viva la combricola, viva la combricola.
3: La combriccola, la combriccola
4: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Siamo qui, sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente. Il congresso USA, la guerra all'Iran è già costata 38 miliardi di dollari. Nuovi scontri a Hormuz, esplosioni sull'isola iraniana di Kesma. Il petrolio verso i 110 dollari al barile. Abbattuto un drone Houthi verso la Mecca. Il Pentagono intanto smentisce Trump, carenza di munizioni. La guerra in Ucraina, giorno 1666, due caccia italiani abbattono un drone in Lituania, fregata russa lancia due bengala verso un elicottero danese in acque internazionali e niente tregua energetica annunciata da Trump, raid russi su stazioni di servizio a Kiev. Politica Schengen, l'Italia proroga di 15 giorni il blocco con la Spagna, Madrid inutile e vergognoso, Tajani, l'Italia difende la sua sicurezza, da Madrid reazioni fuori luogo. In risposta al Viminale, il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino all'8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. La legge elettorale, via libera del Senato allo Stabilicum, 113 sì, le opposizioni insorgono, Palazzo Madama approva la riforma, le minoranze denunciano la legge truffa, difesa della maggioranza. Ora il provvedimento tornerà di nuovo alla Camera per il passaggio definitivo e blindato. Per la cronaca, la frode truffa a Revolut, diffusi i dati privati di centinaia di correntisti. Gli hacker si spacciavano per poliziotti, avrebbero ottenuto dall'azienda finanziaria i dati sensibili di quasi 700 clienti. Non sono stati toccati finora i fondi. Notizie false contro Lotito, indagati i vertici della banca del Fucino per l'accusa, volevano abbassare il valore della Lazio e costringere il presidente Claudio Lotito a vendere il suo pacchetto di azioni, sospetto aggiotaggio. Molestie su una tredicenne, disposto il carcere per l'indagato, il 42enne di origine bengalese accusato di molestie su una minorenne è ora in carcere, accolta l'impugnazione della procura di Torino. Venezia, l'incidente tra taxi e barchino, trovato il corpo di Gabriella Querino dispersa dopo l'incidente in laguna, morto anche il marito. La 26enne era dispersa da sabato, dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava con il marito, poi deceduto in ospedale, e un taxi. Il corpo è stato individuato a quasi 2 chilometri di distanza in zona Campalto. La procura indaga per omicidio nautico. Sport europei 2026, volley, l'Italia vince anche contro la Repubblica Ceca 3-1, 4 partite, 4 vittorie, sicuro il passaggio agli ottavi, probabile anche il primo posto nel girone. Coppa Italia, Fiorentina Pisa 3-0, viola agli ottavi contro il Napoli, Genova City Roll 1-0, decide Vasquez, i rossoblù affronteranno l'Inter. Europa League, stasera in campo il Milan in casa contro il Benfica alle 21. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata. We'll be right back.

0: bravi, buongiorno a tutti. Che bello essere insieme, amici.
1: Sì. Tre sorelle che hanno fatto un patto. Siamo tutti sorelli.
0: Questo
1: dai.
0: È il nome
1: siamo
0: del trio Compatto.
2: Compatto
0: romano.
1: Buongiorno, Manu Doriani, Sergio Sironi,
2: buongiorno,
1: ci siamo.
2: Buongiorno. Siamo tutti qua e adesso facciamo un abbraccione collettivo.
0: Io sono sudata come una bestia.
2: Allora lo facciamo dopo.
0: Facciamolo magari domani. Vediamo se fa meno caldo. Doveva piovere stamattina, mi avevi detto.
1: No, stamattina, dal pomeriggio.
0: Mi prendi in giro tu. Sì. È tremendo meteopatta. Allora, insieme fino alle 10, come ogni mattina, questa è la combriccola di Radio Number One che si apre con Sorry, scusa, lo

0: buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Allora, si sa che per Natale manca meno di 3 mesi, sì, no?
1: 99 giorni.
0: Volevo anticipare a fare la lettera a Babbo Natale, perché voglio dar tempo a Babbo Natale di prepararmi il regalo, no? Perché è un regalo molto grande. E perciò io volevo chiedere a Babbo Natale di regalarmi per Natale 1 milione di euro. Non sa mai che sia abbastanza, eh. Vabbè. Ciao!
1: Un milionata, ma che un c'è? Milione? Tu spicci!
2: Stai zitto, grammofono!
3: Senti, se dovesse accontentare la tua richiesta, ricordati degli amici, ricordati di quelli che ti hanno svegliato per tutta la vita.
4: Allora, un ventino.
3: Un ventino, sì, è sufficiente, sì.
5: Bro.
1: Buongiorno.
5: Pronto, Patrizio, amore mio. Ti ricordi quando mi hai confessato l'esso? Non sono più maschio come una volta.
1: Ma cosa stai
5: non
1: dicendo?
5: Non ho più quella virilità che avevo una volta. Porca miseria, guarda, ho capito tutto. Sai perché? Devi smetterla di lavarti col coccolino quando vieni a casa mia.
1: Per favore.
5: Se si chiama ammorbidente, ci sarà un motivo. Monello. Ti amo tanto, Monello.
1: Anch'io, tesoro. E allora?

0: Heights stamattina. Siamo partiti proprio raffinatengi, molto chic.
1: Hai notato come è chic anche Pat?
0: Mamma mia.
2: Ma cosa sono chic? Sono vestito da marinaretto fuori stagione.
1: Sì, però è venuto con la gondola.
0: Sì, esatto. Comunque ieri mi chiedevo, perché c'è questa luce un po' infame negli studi di Radio Number One qui nella sede di Bergamo, mi chiedevo se Pat Romano fosse veramente arancione o se fosse la luce che lo rendeva tutto arancione. Non so,
2: la risposta è arrivata nel momento del saluto. Mi hai detto ciao bionda e quindi sono biondo.
0: Deve aver fatto qualcosa tipo le lampade o quella aspetta, tipo quella cosa che ti spruzzano una crema che poi diventa
2: abbronzante.
1: Sì, è come il minio sui cancelli, però è fatto sulla pelle.
2: Che devi mettere tu sulla tua cancellata.
0: Credo che abbia fatto qualcosa del genere, però
2: no, nego.
0: Ma i primi della classe.
3: La combriccola di Radio Number One, perché Radio Number One è anche dove vivo io. Dove? A Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Ciao, carissimi scombricolati.
0: Ciao.
3: Sapete che qui da me fa freschino stamattina, ma sono strafelice di questo.
0: Sì.
3: Non so se anche dove state voi. Ciao, baci.
0: Ciao,
3: mercoledì.
1: Un po' danni da levate, però.
0: Smettila che loro due litigano. Io la adoro, Piera, perché è proprio felice. Lei è una feliciona.
1: Sì.
0: È una feliciona. Ciao.
3: Va mercoledì sull'ali del weekend. Baci a tutti voi, Dani da Levate.
0: Eccola Dani da Levate.
2: Eccola qua.
1: Va pensiero stravolto.
2: Stravolto, mamma mia.
0: Dal mercoledì in poi Dani da Levate le regala perle.
4: Signori, signori, è finita l'estate. Riaperte le scuole. Sì. Ecco le mamme, tutte in doppia fila col sub. Chiudiamo queste scuole, basta traffico.
0: Basta, basta andare a scuola.

0: Madonna, del 2005 questa canzone che si chiamava Hang Up su Radio Number One. Oh, che meraviglia, vedi quanti matti che ci abbiamo tra i primi della classe.
1: Radio Number One piace alla mamma, alla nonna e alla figlia e anche a Beppe Maniglia. Beppe Maniglia,
2: ah, grande.
1: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Bravo.
3: L'operazione Maniglia è un'operazione veramente.
2: Ci metti tutto, tutta la famiglia. Tutto.
0: Pensavo fosse lui Beppe Maniglia, e invece si chiama Francesco da Brescia.
3: Beppe Maniglia è uno più infilato.
2: Certo, ma secondo me è uno pseudonimo. Si fa chiamare Beppe Maniglia perché.
0: Ma voi lo conoscete? Beppe, cioè una persona conosciuta da tutti tranne che da me?
2: Non lo so, io ho già sentito parlare di sto Beppe Maniglia.
3: Forse in Canarie non è ancora arrivato in Canarie.
2: Però state attenti perché se arriva Beppe Maniglia sono dolori.
0: Beppe Maniglias da noi.
3: Maniglias, plurale.
0: Esatto. La combriccola di
4: Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
5: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

0: radio number one. Viabilità.
1: Rieccoci insieme, diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Per quanto riguarda il sistema della Pedemontana, abbiamo sulla A59, che è la tangenziale di Como, rallentamenti tra Acquanegra e il Bivio per la 9 direzione Villa Guardia. Ancora sulla 10, code per traffico, la Genova Ventimiglia, intenso tra lo svincolo di Albissole e allacciamento con la 6 direzione Genova. Rallentamenti anche tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Per quanto concerne le autostrade milanesi, sulla 4, la Milano-Brescia code a tratti tra Monza e Cormano, direzione Torino, e tra Viale Certose Milano Est verso Brescia. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese tra Castellanza e Milano Nord, direzione Milano. Code inoltre sulla tangenziale Ovest tra allacciamento a 4 e allacciamento a 1. Per quanto riguarda la A32, la Torino-Bardonecchia, code in direzione Bardonecchia a causa della chiusura del traforo del Freiù. Poi abbiamo altri lavori in corso sulla A6, la Torino-Savona tra Fossano e Marene, direzione Torino. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sulla 1, diramazione Roma Nord, rallentamenti per traffico intenso tra Sette Bagni e il raccordo con il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Io ve lo vorrei scrivere un canto d'amore. Adesso ve lo scrivo, poi ve lo canto. Siete contenti?
1: Sì. Caspita. Sì.
0: Sì, poi tra un po'. Adesso c'è il focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. La spesa per il bollo auto dal 2027 potrebbe, condizionale d'obbligo, essere ridotta. Il governo starebbe studiando una misura mirata per garantire un risparmio a una parte almeno degli automobilisti. La misura riguarderebbe soltanto i proprietari in regola con i pagamenti, ci mancherebbe altro, con sconti pensati soprattutto per le utilitarie e i modelli meno inquinanti. I veicoli più pesanti e ingombranti come SUV e ammiragli otterrebbero invece benefici più contenuti, fino ad arrivare in alcuni casi a nessuno sconto. Il nuovo meccanismo legherebbe l'importo della tassa alla potenza del veicolo, con la possibilità di introdurre ulteriori parametri come anno di immatricolazione, chilometraggio del percorso, consumi, insomma si attendono ancora i dettagli. Se la norma venisse approvata nella prossima manovra di bilancio, gli effetti per gli automobilisti scatterebbero non prima del 1 gennaio 2027. Ed ora parliamo di centenari. Il numero dei centenari in Giappone ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000, un record che si rinnova da 56 anni consecutivi. In Giappone vivono quasi un'eternità, confermando il paese come la società a più alta longevità, soprattutto femminile, al mondo. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute di Tokyo, a settembre le persone con più di 100 anni hanno raggiunto quota 107.670, una crescita di quasi 8.000 unità rispetto all'anno precedente. Le donne costituiscono quasi l'88% del totale. La persona più anziana del paese, in base al registro anagrafico aggiornato al 1 settembre, è Fujio Kishimoto, 114 anni, residente a Kyoto, nata il 20 dicembre 1911, 5 mesi prima che affondasse il Titanic. Incredibile ma vero. Tra gli uomini il più longevo è Hikaru Kato, 112 anni, classe 1914. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: talking.
1: Che bella Late Night Talking, canzone di Harry Styles di qualche anno fa che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Evviva, evviva!
2: Evviva i porcospini!
1: Evviva, evviva!
3: Evviva i porcospini! Ci sto, ci sto, ci sto. Maneggiare con cura.
1: Evviva i porcospini!
4: Come sempre, un caldo e tenero buongiorno a voi tre ragazzacci.
5: Si ma fa il piaccione.
3: Il Cisilin,
1: Cisilin, buongiorno a te.
6: Beh, visto che stiamo disquisendo sul colore di Fat, a questo punto, Manu, lo chiameremo Naranja per Malossa.
5: Pure l'aranca.
1: La Naranja per Malossa.
3: La Naranja.
1: Dove è andata? Dove è andato a finire? Eccolo qua, Andrea da Pavia.
3: Sì.
1: Prima io mi stavo chiedendo chi fosse Beppe Maniglia. Allora, Beppe Maniglia, pseudonimo di Giuseppe Fuggi, è un chitarrista e artista di strada italiano. E c'è anche la foto. Guardalo lì, Beppe Maniglia con la chitarra.
3: Nel 2010, però. Foto del 2010. Beppe Maniglia, insomma.
1: Beh, insomma, era una rockstar Beppe Maniglia, ragazzi.
3: Sì,
1: non lo sapevate voi.
7: Beh, Pat, dopo aver dato questi dati sulla longevità, io penso che, non so, mi trasferisco in Giappone.
5: Sì. Sollevante.
7: 114 anni sono veramente tanti.
3: Troppo.
7: Ma che vita ha fatto questa donna? Mamma mia, ma di cosa si nutrono? Cos'è l'aria?
3: Maschi.
7: Il non stress? Ma che cavolo, 114 anni sono veramente tantissimi, raga. Oh, aiuto!
3: È come ma l'amantide religiosa. Mangia il marito, il compagno.
5: No,
3: dopo
5: no,
3: l'accoppiamento.
5: No. Il segreto è tutto nel cognome. Kishimoto. Lei è. Vai in moto spesso.
1: Io 114 anni non ci vorrei andare, cioè io sono già stanca.
5: Ma dipende come ci arrivi, se questa ci è arrivata lucida.
1: Vabbè, prima del focus ho detto a Pat Romano ti devo dire una cosa, mi ha detto cosa ti devi dire, non me lo ricordo più.
5: Ma perché non sono Kishimoto?
1: E ne ho solo 58.
3: Il problema è che è lei Kishimoto.

0: stiva.
1: Se vuoi andiamo giù nella stiva.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Auguro una bellissima giornata a tutti, eh? E mi raccomando, fatturare dal ragionier Lodetti.
0: Eccola.
2: Vi ricordo che io quest'anno sono già arrivato a 10 milioni di fatturato.
1: Oh, pensavo meno.
2: Più IVA.
3: Ah, più IVA.
1: Più IVA.
3: Vabbè.
1: Pensavo
0: meno.
1: Anch'io, però perché
3: questo non lo pensavo.
0: Frullollo.
1: La
4: combriccola di Radio Number One.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 1990 sono le grandi canzoni di Radio Number One, The Pesh Mode con Personal Jesus, per la tua gioia ce l'ho, ho il pippone.
1: Almara bene,
0: Pippone al barabere, sì, al barabere ci sta sempre comunque,
2: sempre,
0: assolutamente.
2: Sempre.
0: Allora, canzone dei Depeche Mode, parzialmente scritta e registrata a Milano, nei celebri Logic Studios di via Quintiliano, un posto meraviglioso dove sono nate un sacco di, capolavori della musica. E tra l'altro la, interessante la trovata pubblicitaria che escogitarono per promuovere questo singolo nel 90, appunto. L'etichetta inserì piccoli annunci su giornali locali con un numero di telefono che recitavano semplicemente Your Own Personal Jesus, ovvero il tuo Gesù personale. Chiamando il numero tu potevi ascoltare un piccolo pezzo del brano in anteprima.
2: Che bello,
0: hai
2: la vita! Cioè dice anche Gesù mi metti in attesa.
3: Erano avanti anni luce.
0: Certo, sentivi questo pezzettino del pezzo prima ancora che uscisse.
2: C'era il jingle prima?
0: C'era il jingle prima, c'era,
2: no, no, solo per, no, era solo per sapere, perché anche loro mettevano il jingle.
0: Dai, che sennò poi ci

0: Il pezzo si chiama Qualcosa per te. Lui canta sempre un po' così, parla anche un po' così su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della combriccola di oggi. E altre cose da raccontarci, Patrizio? Per
1: no, volevo dire come è ancora in forma in Liga, 66 anni, ragazzi. È ancora bello arzillo, cioè, bello attivo.
0: Chiedi il numero del chirurgo.
1: Ah, dici?
0: No, secondo me no. No, secondo me, si tengono in forma, no? Sì. Come Lenny Kravitz, fa un sacco di sport, si tiene in forma, prenderà un sacco di integratori, mangia bene, fa sesso,
2: fa sesso.
0: Beh, fai è importante quella roba lì. Certo.
2: Allora, ho fatto male a smettere?
0: Ma che prendo proprio di sì.
2: Oh, porca. Vedi che tante volte sono i dettagli che mi fregano.
0: Esattamente. Va bene, noi abbiamo praticamente finito, abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, quella di Matt Simons, l'abbiamo scelta bene, si chiama Weekend.

0: Diciamo che gli spacca notizie, in realtà spacca da solo oggi.
1: Sì, parzialmente, poi viene raggiunto dall'altra spacca.
0: Esatto, sì, perché sì, abbiamo problemi con Trenord.
1: Tu invece hai spaccato diversi confetti.
2: Sei al decimo. Ricordati che devono essere sempre dispari.
0: E ne ho mangiati talmente tanti che ho perso
1: 10 confetti del matrimonio di Andrea Ferrari, incredibile.
2: La regola è questa: la prima volta ne prendi uno e poi ne prendi sempre due. Saranno comunque dispari.
0: Allora, credo che a breve starò malissimo, però va bene, sono troppo buoni. Allora, grazie, Patromano!
1: Grazie, Sergio Sironi!
2: E grazie soprattutto alla confettata
0: Manuela Doriani!
2: A domani!
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Amico, non tutti quelli che ti cercano sentono la tua mancanza. Alcuni hanno semplicemente finito le alternative.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Fabi, dove sei? Quando ti cancellano il treno, il tuo treno, e tu sei lì in stazione. Arriva, arriva, tra pochi minuti arriverà anche Fabiana, gli spacca notizie insieme anche oggi fino alle 13. Tante notizie da spaccare insieme, quasi tutte brutte, eh? Lo sai che ci sono quasi tutte notizie. Allora partiremo con qualche dettaglio tecnico sulla nuova legge elettorale che è stata votata. Alzi la mano chi sa già tutto, eh? C'è qualcuno all'ascolto che sa già tutto? Volete qualche piccolo ragguaglio tecnico? Dai, ve lo do io tra un attimo. Iniziamo con la musica di Radio Number One.
1: Gli spacca notizie. Let's go.

Suez, qui su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti, buon mercoledì. Allora, in attesa di Fabi che sta arrivando di corsa dai binari della stazione dopo la cancellazione del treno, anzi potrebbe essere la cancellazione dei treni l'argomento di apertura di oggi. Invece noi partiamo da una cosa che interesserà tutti, assolutamente tutti noi cittadini che andremo a votare la prossima volta, potrebbe essere in primavera da quando si capisce. Partiamo dal nome della legge che è stata approvata ieri dal Senato, ci sarà poi però il via libero definitivo dalla Camera, dunque non è ancora legge al 100%. Partiamo prima di tutto dal nome, mi piacciono sempre molto i nomi che danno alle leggi, qui addirittura ne abbiamo due, perché questa nuova legge elettorale è stata ribattezzata o Stabilicum o Melonellum. Melonellum, ragazzi, però Stabilicum o Melonellum, quindi già questa è la prima decisione, dovete decidere come chiamarla, ok, come vi piace. Allora, sono già aperti i consigli, quindi al 393 444 0444, se volete dirci la vostra, se preferite il nome Stabilicum o Melonellum, potete farlo, mi raccomando, messaggi audio sempre molto molto corti. Questa legge prenderà il posto del Rosatellum, altro nome che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi. Allora, sostanzialmente, a grandi linee, com'è questa nuova legge? Allora, è comunque un sistema proporzionale che viene corretto da un premio di maggioranza. Vi dico questo così ne siete al corrente, anche perché tutti noi italiani dobbiamo essere al corrente di come funziona la nostra legge elettorale. La coalizione, può essere il centrodestra, può essere il centrosinistra, in Italia ovviamente, prende questo premio di maggioranza solo se arriva, se supera la soglia del 42%. Ok, e non è detto che una coalizione raggiunga la soglia del 42%. Se non la raggiunge, che cosa succede? Si procede ugualmente, ma con il proporzionale, quindi con i vari accordi, senza il premio di maggioranza. Questa è la prima cosa. Questo concetto viene inserito per dare, nell'intento insomma dei nostri politici, una governabilità maggiore, ecco perché il nome Stabilicum, ok, al nostro Parlamento. Vedremo insomma se una delle coalizioni raggiungerà la soglia del 42% oppure no. Tra le altre novità c'è questa delle preferenze, rimane un capolista bloccato che viene nella lista inserito e separato dagli altri, e sotto ci sono 7 nomi tra i quali scegliere. Per quanto riguarda i nomi oltre a quello del capolista, rimane il discorso dell'alternanza di genere, per quanto riguarda invece il capolista no. Altra grande novità è l'indicazione del premier, bisognerà indicarlo, non sarà scritto sulla scheda elettorale ma nel programma, prima di arrivare alle elezioni dovrà essere indicato in modo chiaro. Insomma, ci sono alcune differenze. Vi cambia la vita questa legge? Sì, no?

0: a perdere, sempre bravissima qui su Radio Number One, gli spacca notizie. Allora, abbiamo cercato di spiegare, stiamo spiegando la nuova legge elettorale che è stata votata ieri in Senato. Abbiamo detto il primo di maggioranza per la coalizione che raggiungerà il 42%. Bisogna indicare al Presidente della Repubblica, quando si presenta alla coalizione, il nome del Premier, che però non sarà necessariamente inserito sulla scheda elettorale. Ci vorranno più firme per le nuove formazioni politiche, bisognerà raccogliere almeno 6.000 firme per circoscrizione per partecipare alle elezioni. Abbiamo detto di capolista bloccati, noi voteremo dunque, sì, il capolista è bloccato, quindi quello lo decidono direttamente i partiti, però noi potremo votare per le preferenze, ok? Questa è in sintesi la nuova legge elettorale. C'è uno sbarramento al 3% alle urne per i nuovi partiti, al 10% per eventuali coalizioni. Questo insomma è l'impianto della nuova legge. Abbiamo anche dei giuristi che stanno intervenendo nel nostro programma, sentiamo questo.
1: Sì, buongiorno Claudio, l'ennesima legge elettorale non cambia un cazzo, dai, lo sappiamo, ciao.
0: Questo è il giurista numero uno. Abbiamo poi sul nome della legge Melonellum Stabilicum, abbiamo detto viene chiamata in queste ore in questi due modi, ci consigliano Imodium, ecco, va bene. Caro Claudio, ti dirò che anche stanotte dormirò sonni sereni, facciano ciò che gli pare, tanto fanno schifo, però ecco, no, diciamo che però noi mettiamoci la nostra parte, perché ad esempio scegliere una parte o l'altra secondo le nostre indicazioni può essere importante, scegliere le persone che sono inserite nella lista, se riusciamo a conoscere, se riusciamo ad ascoltare il loro pensiero, può essere una cosa molto molto importante. Altro messaggio.
2: Ciao Claudio, sì? Questa legge serve solo una cosa, cosa? Avere la poltrona sotto il culo.
0: Bene.
2: E rubare più soldi possibili. Tanto ormai hanno rubato dappertutto e vogliono rubare ancora di più, vogliono rubare.
0: Vabbè, questo è il giurista numero due, ok? Abbiamo i giuristi che si stanno alternando nel corso del programma. Allora, questo diciamo è l'impianto. Vediamo, l'obiettivo comunque, tornando seri per un attimo, è proprio per questo che viene definito anche Stabilicum, è il discorso che con il premio di maggioranza abbastanza cospicuo, la coalizione che raggiunge il 42%, ma non è detto che la raggiunga, non è così scontato, ha, grazie a questo premio di maggioranza, la possibilità di governare in modo più stabile e più a lungo, ma non interessa però stabile a lungo, interessa bene, devono governarci bene, altrimenti non funziona. Peggy Goo qui su Radio Number One.

0: Madonna all'orizzonte che ritroveremo tra pochissimo in diretta negli Spacca Notizie. Allora chiudiamo l'argomento, nuova legge elettorale, anche se mi sa che ritorneremo nelle prossime settimane, anche perché la legge, dopo essere passata al Senato, dovrà arrivare anche alla Camera. Abbiamo un sacco di giuristi che stanno entrando in diretta, sentiamo l'ultimo.
1: Forse sono l'unico positivo.
0: Ah, vedi, ce n'è uno positivo.
1: È da anni che si va avanti, che votiamo come votiamo e tanto decidono sempre gli altri. Chissà se stavolta cambierà qualcosa, chissà. Però io farei anche che se un partito non arriva al 10%, via, tutti a casa, niente stipendio.
0: Oh, lo sbarramento è previsto al 3%, mentre per la coalizione al 10%. Restate con noi, gli Spacca Notizie tornano tra pochissimo. Claudio e Fabiana.
2: Gli Spacca Notizie. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: for now. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, Fabi, buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno. Buongiorno a tutti, come state?
1: Ma ti sei persa per strada?
2: No, dov'è? Mi sono persa per strada, poi devo fare dei ringraziamenti naturalmente alle ferrovie, ma questo, a proposito di cose che vanno bene in Italia, ma ne parleremo tra poco, perché ci sono, come dire, tavoli rotondi aperti, no, ma non solo quelli di rotondi, peraltro.
1: Perché cioè, girano, anche i tavoli girano, ma ieri sera si sono incontrati e hanno detto quale treno annulliamo, cancelliamo per domani? Quello lì che è quello che deve prendere la Fabi.
2: Vabbè, ma poi tra poco spieghiamo tutto del perché. Vabbè, ma questo poco conta. Dai, ci ritroviamo tra poco col tema dell'elettorale.
1: Dai, riprendiamo da lì.

0: Ladri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya qui su Radio Number One negli Spacche Notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, io questa mattina sono arrivato un po' in ritardo, lo posso dire perché? Perché il treno di Trenord è stato cancellato alle 8.05 sì. E quindi niente, è stato cancellato alle 8.05.
1: Hanno fatto una tavola rotonda ieri sera. Alle 18, hanno detto domani che cos'è?
0: No, ma poi è bello perché oggi dobbiamo fare le fotografie, no? Io mi sono alzata alle 5.03, ho gli occhi gonfi come due patate della Transilvania.
1: Ma
0: quando mai si fanno i servizi fotografici, una si sveglia alle 5, la vedo dura.
1: Dovevamo venire
0: vabbè,
1: a casa
0: ma non
1: tua.
0: No, un po' più con calma, un po' più con calma. Va bene,
1: allora,
0: dai.
1: Tutto questo per dirti invece che c'è una nuova legge elettorale,
0: lo so.
1: Se vorrai cambiare le cose, avrai questo nuovo strumento.
0: Io lo voglio fare, lo voglio chiamare il Trenellum.
1: Il Trenellum, ma infatti sul nome, sai, c'è Stabilicum, Melonellum.
0: Sì, insomma, Trenellum secondo me avrebbe un sacco di preferenze, cioè come poter fare per migliorare le performance dei treni in Italia.
1: Ti vedo bella carica, però secondo me quando perdi il treno hai quel
0: io non l'ho perso il treno,
1: scusa,
0: l'hanno
1: cancellato,
0: quando
1: ti cancellano il treno ti viene
0: un po' diverso.
1: Sentiamo il commento dei nostri giuristi.
2: Ciao Claudio.
1: Sì?
2: A noi comuni mortali che cosa ci cambia questa legge nuova? Nulla, quello che facevamo prima lo facciamo ancora.
1: Sì.
2: Perché piuttosto di fare tutte queste leggi leggine non fanno 6 partiti, 2 di destra, 2 di sinistra e 2 di centro. Chi prende più voti sale, governa e alla fine del mandato fa vedere quello che ha fatto, quello che aveva promesso. Chi non mantiene a casa. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate.
1: Allora, sul 2 partiti di destra, 2 partiti di sinistra e 2 di centro non sono molto d'accordo, perché alla fine insomma i partiti si formano anche in base, no, al nostro voto. Sul fatto invece che alla fine della legislatura ci possa essere un conto, ho fatto questo, non sono riuscito a fare questo, quello magari potrebbe essere una cosa che cambia la nostra vita. Allora, sono d'accordo con l'ascoltatore che avrebbe proposto uno sbarramento più alto.
0: Ok.
1: E poi una nuova proposta di legge, questa la faccio leggere a te, Fabiana, non lo Stabilicum, non il Melonellum, ma...
0: Ma io credo che potremmo andare avanti in eterno, Excrementum, che io lo trovo estremamente azzeccato. Poi guarda, questa mattina è meglio che non entri io nel dibattito.
1: Entra nel dibattito politico.
0: No, voglio parlare di cose più, più allegre. No, magari guarda, ho trovato stamattina un sacco di notizie, devo dire come al solito, dalla mattina alle 7, e c'è una notizia molto interessante che riguarda l'Iban. Sai che in Italia ci sono dei problemi per chi vuole far accreditare soldi, stipendi, bonifici se hai un IBAN non italiano.
1: Questo è interessante.
0: Sai,
1: dai,
0: che tu c'hai i conti all'estero.
1: Infatti, io con tutti i conti all'estero, tra poco la riprendiamo allora. Dai. Vai.

0: Alex Warren, Fever Dream, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Oggi siamo vis-à-vis in diretta qui da Bergamo. Tra l'altro sono arrivata a Bergamo, zero traffico, ho detto, ah, sembra un altro pianeta.
1: No, guarda, perché
0: ti giuro.
1: No, perché sei
0: arrivata alle 10.
1: Perché sei arrivata alle 10.
0: Okay.
1: Io questa mattina ho salutato tutti i santi del cielo per arrivare in auto.
0: Vabbè, infatti sono arrivato e ho detto, ma che non c'è nessuno. Bello, tutto tranquillo.
1: Era già scemato.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di come adesso sarà forse più facile arredare la casa per chi non può spendere. Ah no, scusami, dobbiamo parlare di un'altra roba.
1: Ma va bene che arredare
0: la casa. Alla casa, poi
1: devi
0: essere
1: sbagliabili.
0: Casa, allora, biglietti, dai.
1: Facciamo
0: ordine. Casa.
1: Va bene. Allora andiamo sulla casa. Andiamo sui biglietti. Dobbiamo decidere. Facciamo bim bum bam. Dai.
0: Bim bum bam.
1: Biglietti. Ho portato fuori biglietti degli Oasis. Un nuovo modo per assicurarsi i biglietti, che è quello più antico del mondo.
0: Io mi sono registrata. Comunque,
1: estrazione.
0: Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, visto che siamo qui negli Spacca Notizie, proprio sul pezzo, no? Stiamo parlando di musica e di concerti, entriamo nel vivo di quello che sarà sicuramente, come dire, il concerto fenomeno del 2027. Stiamo parlando degli Oasis, che arrivano in Italia. Hanno prima buttato lì l'amo, no? Hanno fatto vedere Trastevere, le cose, poi alla fine hanno detto, vabbè, dai, saremo in concerto a Roma all'Olimpico.
1: Però c'è un nuovo modo, non so se è nuovo, almeno di questi così famosi, secondo me sì, magari l'hanno già fatto a livello minore, magari artisti minori. Di fatto tu non puoi acquistare il biglietto, ma ti iscrivi, diciamo così, ad una lunga lista, chissà quanto lunga, e poi aspetti l'estrazione. Tu tra l'altro lo hai fatto, no? Ti sei inserita.
0: No,
1: come funziona?
0: La funzione è che tu vai sul, no, sul, proprio sulla pagina del concerto, diciamo così, degli Oasis, devi essere, comunque ti devi prima registrare tipo a Ticketmaster, e poi praticamente ti registri, devi dare tre preferenze, diciamo, sulla località dei vari concerti
1: d'Europa,
0: no?
1: Comunque non solo,
0: beh, ci sono anche i concerti in America, però vabbè, insomma,
1: cioè non puoi mettere Roma, devi mettere Roma, Londra,
0: devi mettere
1: Parigi,
0: tre località diverse. Per esempio io ho messo Roma prima, seconda Monaco e terza Parigi. Quindi quando tu verrai estratto ti comunicano la città per la quale sei stato estratto, e bah, devi essere veramente molto fortunato, perché già proprio nella pagina c'è scritto comunque che la richiesta è decisamente superiore.

0: attenzione perché siamo in chiusura, siamo in perfetta parità di questo, per questo match di oggi, mercoledì 16 settembre. Allora partiamo con l'ago della bilancia. 30 secondi, 30 per mandare un messaggio. Chi manda il primo messaggio non dice... No, fa vincere l'uno o l'altro, ecco.
1: Decide il match il primo messaggio che arriva da questo momento al 393-444-0444. Preferite andare a vedere le partite allo stadio o preferite vedervele da casa sul divano? È arrivato il messaggio,
2: no,
1: signore.
2: Già.
1: È arrivato. Ma è incredibile, già. Signori. Clamoroso al Cibali. Lo sentiamo al buio. Così, al volo, vai.
3: Preferite a stadio.
1: Ma vaffa.
3: Ciao Damiano.
2: Ti spezzo. E pensa che quello subito dopo diceva divano.
1: Ecco, hai capito? Questo è il brutto di aver fatto questo ago della bilancia. Va bene, c'è un vincitore.
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Sì, ma questo è culo. Cioè, scusami.
0: Non fa
1: no,
0: niente.
1: Dai, adesso c'è il proprio
0: non
1: così.
0: Fa niente. Ho vinto io, dillo
1: però. Scusate, vince il match Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Oh, grazie, che rispetti così proprio il rituale di fine puntata.
1: Rituale.
0: Grazie, sono contento. Voto proprio in extremis. Le altre due puntate di questa settimana le ha vinte lo zio, almeno ho vinto quella di oggi, mercoledì. Grazie a tutti.
1: Grazie a te, Andrea Brumbrum Ferrari. C'è un buon Stefano Federici pronto per il PN1.
5: Buon pomeriggio a tutti, amanti dello stadio e del divano. Eccomi.
1: Ecco, tu sei più da divano, secondo me.
5: Ma dipende, perché se c'è una bella partita io allo stadio ci vado.
1: C'è anche una bella persona al divano, però.
0: Dai.
5: All'intervallo, sai.
0: Dai, che tra poco arrivano anche gli enigmi della Sfinge. Grazie, zio Nasti.
1: Grazie a te, Andrea. Noi ci sentiamo domani a l'una per un altro match. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
6: One match. E tu, da che parte stai?
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 10 e un minuto, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Rapporto Istat shock sulle donne. Oltre 3 milioni di italiane sono vittime di violenza prima dei 16 anni, di solito da parte di conoscenti o familiari, e il silenzio sull'accaduto rappresenta la situazione più frequente. Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare, è una delle dichiarazioni spontanee rilasciate da Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e che attualmente si trova in carcere. Ora impugnerà il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena, legata alla richiesta di ottenere la grazia. Torino torna in carcere il commesso del Market, accusato di violenza sessuale su una 13enne. Nei confronti del 42enne era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma, ma la procura aveva impugnato il provvedimento chiedendo appunto la custodia cautelare in carcere. Caro carburante, in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo pomeriggio potrebbe approdare una nuova proroga. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Cede il pavimento della cucina, padre e figlio cadono nel piano sottostante. È successo a Napoli. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina. Inizialmente si è temuto il peggio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Brescia mancano autisti di autobus per il trasporto pubblico urbano. Per questo dalla Tunisia ne arriveranno 28. Avranno anche un alloggio a prezzo calmierato, ma dovranno imparare l'italiano. Previsto un contratto stabile e uno stipendio superiore a quello percepito nel paese d'origine. Calcio, Coppa Italia, ieri anche Fiorentina e Genoa si sono qualificate agli ottavi di finale, battendo rispettivamente il Pisa 3-0 e il Südtirol 1-0. Stasera alle 21 parte l'Europa League del Milan, a San Siro arriva il Benfica. Volley, quarto successo di fila della nostra nazionale all'Europeo maschile, a Modena paga dazio anche la Repubblica Ceca, superata 3-7-1. Prossimo match contro la Slovenia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.
3: È il

0: nostro.
1: Stefano, mister presente, ti grande, ascolto, un
0: grande
1: abbraccio.
0: Grande mister, un abbraccione a te e tutti quelli che stanno lavorando con la radio sintonizzata su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno, Luca Zero Titoli da quel di Guidizzolo, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Luca Zero Titoli, salutiamo te e tutti gli amici di Guidizzolo.
3: Oui, oui. Ciao a tutti da Gigi.
0: Ciao Gigi.
4: Stefano Damiano presente come sempre.
0: Grande, oh. Damiano. Un ciao. Abbraccione anche a te, caro Damiano.
5: Ciao Stefano, il dottor Piccioni c'è, dicevo? Ho sentito del Bruno che doveva cucinare il cuoco alle 5 del mattino. Io so che alle 5 del mattino i piccioni iniziano il corteggiamento.
0: Addirittura. Tutto ruota intorno a quello per basta, li hai corteggiati abbastanza. Beh, come vi dicevo qualche istante fa, alle 5 del mattino sento il campanello suonare e stavo dormendo benissimo, ho detto mamma mia che cosa succede, ho aperto la finestra, ho detto sì, ehi, sono uscito sul terrazzo, mi dica, il cuoco Bruno? È lei? No, gli ho detto, io non faccio il cuoco, non mi chiamo nemmeno Bruno. Dovrebbe abitare in questa zona, non si è svegliato. Lo conosce? Ho detto, no, non conosco. Ha una macchina piccola. All'inizio pensavo di essere su Scherzi a Parte. Se conoscete il cuoco Bruno, raccontatemi chi è.
6: Ehi, Alfredo, io non conosco il cuoco Bruno. Matteo, male. Bruno era.
0: Bruno.
6: Che nome era? Bruno. Sì. Conosco solo la Bruna.
0: Ecco.
6: E non cucina.
0: No,
6: la cucino io.
0: Va bene.
6: Rodolfo, il cuccatore da cucina.
0: Va, Rodolfo. 393-444-0444. E voi siete mai stati svegliati durante la notte da persone che cercavano a caso qualcuno e vanno disturbati?

Chop Run e questa canzone intitolata Pink Pony Club, sentita qui su Radio Number One, 14:13, buon pomeriggio, benvenuti. Con Stefano Federici è partito il terzo PN1 di questa settimana, le scuole sono state riaperte, gli studenti stanno iniziando ad applicarsi. Saluto Tommaso dei nostri dalla provincia di Milano che sta tornando a casa con la mamma, salutiamo anche lei, la signora Anna Maria. Poi, visto l'argomento di oggi, no? Di notte capita spesso che qualcuno magari suoni accidentalmente il tuo campanello disturbando giustamente il tuo sonno. È successo a me questa notte, ma lo scorso mese è successo anche a Donatella di Milano, che ci racconta quello che è successo. Il mio vicino di casa, probabilmente ubriaco, pensava di aprire la porta del suo appartamento. In realtà l'appartamento era il mio, collocato un piano sopra il suo. Erano 3:30 del mattino, ho preso tanta paura. C'è Somber!

0: formazione New York Kids Somber, uno degli artisti più giovani del nostro palinsesto, con la sua nuova canzone My Body Is Ready. Siete su Radio Number One, stiamo parlando di chi vi sveglia durante la notte e voi rimanete così un po' rintronati, rincoglioniti, perché sono le 3, sono le 4, sono le 5 del mattino, sentite il campanello e dite oh, che cavolo è successo? Quindi stiamo parlando proprio di questo argomento. Luciano da Torino è stato svegliato a suo figlio alle 3:30 perché aveva perso le chiavi dalla macchina. Ero mega rincoglionito, caro Stefano. Grazie Luciano. Sono stata svegliata dalla vicina alle 4 l'altra notte perché lei pensava fossero le 7, così ha iniziato a pulire casa. Aia, aia.
1: Stefano, a me è successo un mese fa, non proprio di notte, però il mio vicino, non so con cosa, mi ha forato un muro divisorio di cemento armato di 40 centimetri. Mi ha buttato giù un pezzo di muro in caldaia e quando sono andata a dirgli ma cosa stai facendo, che mi ha buttato giù, mi ha detto chiama il tuo geometra, non me ne frega niente. Io penso che devo chiamare lo psichiatra e farlo portare via. Cosa dici?
0: Lo penso anch'io. Lori, facci sapere poi.

0: in molti vorrebbero averla magari una notte in più. Erano i Maroon 5 che ci hanno cantato questa canzone qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto insieme a voi le 14:22 e tra pochissimo, signore e signori, non arriverà fortunatamente il serpente, perché quello c'è già a rompermi, ecco, i puntini, ma tornerà la malefica Sfinge accompagnata dal taxista Abdul. Collegamento tra pochissimo con Charmaine Scicco e l'enigma di oggi, quindi state qui.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: vocale in risposta all'enigma al 393-444-0444. Dottoressa Singe, purtroppo senza la S, tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati in Egitto. Ecco l'enigma di oggi. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non lo so, non lo so. Non lo chieda a me, lo chieda a loro, perché loro sono i protagonisti del pomeriggio number one. Loro sono l'anima. Lei è invece qualcos'altro che adesso non le dico. Sia così gentile, ripeta l'enigma di oggi, prego.
2: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non saprei. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Cosa paghi? L'acqua? Le bevande? 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Riflettete, pensate e agite.

0: sentita qui su Radio Number One e siamo pronti per ricollegarci con l'Egitto dal quartier generale di Sharm el Sheikh, la Malefica con l'Enigma. Dottoressa, lei la linea.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non ne ho idea. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Sentiamo i ragionamenti.
2: Ciao, sono Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Giorgio!
2: Stavolta la so.
0: Vai!
2: I lettini.
0: Ma non penso, non penso.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Saluto te, amico mio, e gli amici di Palermo e provincia.
3: Sono gli ombrelloni.
0: No.
3: Ciao,
0: no, no.
3: Matteo da Busto Arsizio.
0: Non sono nemmeno gli ombrelloni.
4: Saprei. Ciao ragazzi, secondo me è il posto letto.
0: No,
4: Fabri da Vigiù.
0: Non è quello.
5: Ciao Stefano, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Saluto che la Sfinge. Sono Luca da San Giorgio Piacentino. Sono per caso i lettini?
0: No.
6: Ciao number one, potrebbe essere il relax.
0: Non è nemmeno
6: Ciao,
0: quello.
6: Ciao, sono Chiara da Costa Volpino.
0: Ciao Chiara.
7: Il letto.
0: No.
7: Davide da Limone Piemonte.
0: Non sono letti e lettini.
8: Ciao Stefano Luca da Mantova, le ferie.
0: No, no, no, no.
9: Le ferie.
0: No, no, no.
9: Ciao,
0: no,
9: Agostino.
0: Non sono quelle. Lilli.
10: Ciao, così al brucio, il letto.
0: Al brucio.
10: Lilli da Torino.
0: Non è quello, Lilli.
11: Luciana da Como.
0: Non è quello, Luciana.
11: I letti.
0: Lo sapevo che lo dicevi, no. No, no, no.
12: Ciao Stefano, secondo me sono le calzette, quelle col buco, le calzette bucate, al Fiumera da Pavia.
13: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Le calzette bucate, le sogni.
14: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
14: Sono le vacanze. Buona giornata.
0: Purtroppo vorrei tanto dirti sì, ma non è quello, dice la Sfinge agitando la zampa.
15: Ciao, può essere il relax?
0: No.
15: Susi da Bergamo.
0: Non
15: Ciao.
0: È nemmeno quella, non è nemmeno quella.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? 393 444 0444. C'è mai lì.
16: Let's go.

0: Miley senza il cognome con Best Persuades, sentita qui su Radio Number One, un'altra delle hit di questa fine estate 2026. Attenzione signore e signori, perché nessuno per il momento ha indovinato, quindi è una battaglia, una sfida, siamo noi contro lei, la massima divinità, la malefica, la Sfinge.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che sognano e in vacanza tecnicamente pagano.
2: Ciao, sono Andrea da Biategrasso.
0: Ciao Andrea.
2: Per me è l'ombrellone.
0: No.
3: Ciao Stefano, sono Mirko.
0: Mirko.
3: Sono i villaggi turistici.
0: No, no, no, no, no, no.
3: PS, tanti auguri a me, oggi sono 53.
0: Auguri! Ciao, un abbraccio anche dagli egiziani.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Se non bevi un bicchierino oggi.
5: Ciao, sono Bruno da Mantova.
0: Ciao Bruno.
5: Potrebbe essere la camera da letto, il letto.
0: No, no, no, no, no.
5: Quando sei stanco lo vedi, lo sogni, quando vai in vacanza lo paghi.
0: No.
6: Lillo da Cavenago, è il lettino?
0: Non è quello, non è quello.
3: Il lettino!
0: Abbiamo detto di no, ragazzi.
7: Ciao Cristian da Sondrio.
0: Ciao Cristian.
7: Per l'enigma di oggi.
0: Vai, spara.
7: Sono per caso i lettini da spiaggia?
0: Non sono.
7: Ciao.
0: I letti matrimoniali nemmeno, i lettini a spiaggia ne ha.
8: Può essere i soldi?
0: No.
8: Maria Monza Brianza?
0: No.
9: Le ferie? Diego e Stefania da Sovere.
0: Cuccioli, riprovate, non sono le ferie.
10: Ciao, sono Giusy di Mantova.
0: Benvenuta.
10: Per me la soluzione è il lettino.
0: No.
11: Ciao Stefano, sono Deborah. Potrebbe essere il letto?
0: No, non è quello. Non è quello.
12: Ciao Stefano, Andrea da Mantova.
0: Ciao Andrea, benvenuto.
12: Può essere il lettino?
0: No, siamo fermi lì. Letti, lettini, letti matrimoniali. No, no, no, no, no.
2: È la libertà. Ciao Alberto da Varese.
0: Quella è importante, ma la Sfinge con la zampa dice no.
13: Ciao, può essere il letto?
0: No.
13: Monica, provincia di Lecco.
0: No, Anna ci scrive, sono per caso i massaggi rilassanti? Non sono nemmeno quelli, andiamo avanti.
14: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
14: Può essere l'animatore turistico?
0: No.
14: O il babysitter?
0: No, no, no.
14: Siamo Giovanni Casecofredo.
0: Siamo lontanissimi, signore e signori. Sentite, ascoltate e ragionate.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? È l'essere malefica della nostra Sfinge che con questo enigma ci sta facendo sfasare. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. 393-444-0444.
15: Pomeriggio number one.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
21: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Natalizia americana con chiare origini italiane. Questa canzone va a chiudere le nostre tre ore insieme. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, trovate in riascolta nel nostro sito internet radionumberone.it. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto. A domani. Mua!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti su Radio Number One, sono le 17 in punto, bentrovati.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Un consiglio dei ministri è in corso per una possibile proroga del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sarebbe la 16ª dallo scorso 19 marzo. Gli ultimi dati parlano di diesel self sulla rete autostradale a 2,236 euro al litro, la verde a 2,222. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6 al 17,1. A Strasburgo, nel suo discorso sullo stato dell'Unione Europea, la von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha detto che è un'Europa di cui i cittadini devono andare fieri, perché dice: la velocità del cambiamento è incredibile in un'epoca sicuramente complessa, ma stiamo tracciando la nostra strada. Sull'intelligenza artificiale, invece, ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori. Ci sarà poi un nuovo strumento per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Guerra Russia-Ucraina. Per il presidente Zelensky, Mosca avrebbe preso di mira l'aereo su cui viaggiava per ben due volte nelle ultime settimane, l'ultima di ritorno dalla Norvegia. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco a infrastrutture energetiche a Poltava. Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo arrestato per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo, sostiene in alcune dichiarazioni spontanee che avrebbe potuto essere più riflessivo e meno impulsivo quel giorno. Ha parlato di un percorso di rivisitazione critica dei comportamenti che ha avuto il 28 aprile 2021, senza però mai citare la parola pentimento. Il legale intanto afferma che impugnerà il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di ottenere la grazia. Calcio: il Milan torna a giocare in Europa dopo quasi 600 giorni. Non è la Champions, ma è l'Europa League, competizione mai vinta nella storia, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA. Stasera alle 21 a San Siro la partita contro il Benfica. Domani toccherà la Juventus in casa contro gli olandesi del Nijmegen. In Serie A il Bologna ha già scelto di cambiare allenatore via Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate. Ufficiale Raffaele Palladino, lo scorso anno all'Atalanta, contratto di 3 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Siamo noi le donne al volante qui su Radio Number One. Un buon pomeriggio a tutti voi in questo mercoledì 16 settembre. Lo possiamo dire che in questo pomeriggio abbiamo fruttato? Perché abbiamo fatto delle meravigliose foto insieme.
2: Non sapete che cosa vi aspetterà prossimamente sui nostri social, sul nostro sito. No, pensavo volessi dirlo, possiamo dire ufficialmente che è iniziata l'estate?
1: Non ti sembra?
2: A me sembra di sì. È come se fosse il solstizio d'estate. La mia sensazione è quella. Con le donne al volante insieme fino alle 20. Allora partiamo subito con la nostra musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutto, tutto sa di estate ancora, anche la musica di Radio Number One, Canto d'amore, la Mango e Mengoni, che è ancora più difficile che Angelina, Mango, Marco, Mengoni. Mango Mengoni, ce la faremo, quando ce l'avremo fatta a dirla bene sarà uscita dalla programmazione.
2: Esatto, non ascolteremo più.
1: Tutto sa d'estate, ma la dura realtà è che invece si va al lavoro. E allora, donne e uomini al volante, visto che da poco avete lasciato il vostro ufficio, magari state ancora lavorando, quante volte prima di uscire dall'ufficio avete detto: aspetta, dove ho messo il telefono? Qualcuno ha visto i miei occhiali? Scusate, il mio portatile, il mio tablet? Perché perdiamo un sacco di cose durante la nostra giornata.
2: E non solo al lavoro, in verità, anche in casa, in giro, in qualsiasi momento della giornata. Dov'era l'ultima volta che avevo con me questo oggetto? Quando ho smesso di farci caso, appunto, all'oggetto dove l'ho messo l'ultima volta? Ci sono due spiegazioni, in verità, del perché noi perdiamo cose. C'è una spiegazione scientifica che quindi attribuisce la causa della perdita ad un fallimento della memoria, un piccolo blackout anche dell'attenzione. Non ricordiamo dove l'abbiamo appoggiato l'oggetto, non abbiamo mai davvero registrato quel gesto e quindi il corpo compie un'azione mentre la mente è già altrove. E poi c'è anche la spiegazione psicoanalitica.
1: Ah sì, molto più affascinante. Secondo Freud, quindi padre della psicanalisi, perdere un oggetto è una sorta di messaggio dell'inconscio. Forse non ci tenevamo davvero, forse volevamo liberarci di ciò che rappresentava, persino allontanare simbolicamente la persona che ce lo aveva regalato. Ora, è vero che Freud è Freud, cioè chi siamo noi?
2: Sì,
1: per
2: contro Freud.
1: Ma ti pare?
2: Ma
1: cioè,
2: no, mai.
1: Tutto arriva da lì. Mi sembra un po' una supercazzola, nel senso che quella del non ero attento, oppure ho troppe nozioni, troppe informazioni da tenere a mente. Cioè se hai, te ne so, due figli, un marito, un gatto, un cane, un lavoro, diventa. Allora, quali sono gli oggetti che perdete più facilmente? Vi direi che potremmo partire da qui. 393-444-0444. Il mio è ingombrante, è difficile perderlo.
2: È un marito?
1: No, no. Magari. La macchina, io perdo.

0: Good Old Days su Radio Number One. Gli oggetti che perdiamo più spesso. Eravamo rimaste alla mia macchina. Dici, sì. Ma come fai a perdere un oggetto così grande?
1: Esatto, com'è possibile?
0: No, ma io so di non essere la sola, ditemelo. Non sono la sola, vero? Cerco conferme in voi. Io ogni volta che la parcheggio non ricordo mai dove l'ho parcheggiata. Anche noi che dicevo, beh, magari l'hai presa una settimana fa. No, magari la prendo 3-4 volte nella stessa giornata e la scena è sempre la stessa. Prima mi affaccio sul balcone a vedere se la visualizzo, se la geolocalizzo. No, scendo in strada e ormai mi credono che sia pazza, ma ormai mi conoscono, tipo il barista, il macellaio, mi vedono che sosto sul marciapiede e inizio a guardarmi intorno.
1: Sì, con aria un po' smarrita.
0: Alla ricerca della macchina. E mi devo preoccupare.
1: Mandati la posizione su WhatsApp tutte le volte.
0: Sì,
1: è troppo complicato.
0: Ciao, è arrivata.
2: Ragazze, perdere seriamente qualcosa? No.
0: Ma?
2: Spesso mi sparisce il telefono quando sono sul divano.
1: Classico.
2: Dopo 10 minuti scopro che è sotto il gatto. Gatto nero, telefono nero, ovviamente lì ci si mette sempre sopra.
0: Perché era più facile tra i cuscini del divano, no, sotto il gatto non me l'aspettavo.
1: Meno male che non hai un divano nero.
3: Mia mamma perde, sì, di solito le chiavi,
0: questo è
3: e
0: grave.
3: Anche quelle degli altri,
1: no,
3: delle volte.
1: No, quelle degli altri.
3: Clara e Monica.

0: Post Malone, la sua Enough is Enough qui su Radio Number One. Ancora tantissimi messaggi da ascoltare riguardo a cose che perdete in maniera ricorrente.
1: Ma tra pochissimo su Radio Number One gli aggiornamenti sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Partiamo dall'A32 Torino Bardonecchia, tratto chiuso tra Ulzio Est e Susa Ovest in direzione Torino, con code dalla barriera di Salbertrand. Sulla statale 24 del Monginevro, traffico rallentato tra Ulzio e Susa. Tangenziale di Milano, code sulla 50, tangenziale ovest per avaria all'innesto tra l'A4 in direzione A1. Ancora traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra tangenziale est e viale Certosa in direzione Torino. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per lavori tra Mestre e Meolo Roncade, con scambio di carreggiata. Siamo sulla 14 adesso, Bologna-Ancona, traffico code tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso, traffico rallentato tra Marotta e Senigallia sempre in direzione Ancona. Sulla statale 727 tangenziale di Forlì, rallentamenti per incidente all'innesto con la 14. Ci spostiamo sulla capitale, si segnala traffico intenso su via di Boccea tra via di Selva Candida e via di Santa Gemma in direzione via di Santa Gemma, rallentamenti anche sull'altro tratto di via di Boccea tra via di Boccea e via di Casalotti sempre in direzione via di Casalotti, code su via Ardeatina tra via di Torpagnotta e via di Fioranello direzione via di Fioranello, rallentamenti anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocamino e via di Acilia Axa direzione piazzale Cristoforo Colombo Lido di Castelfusano. Siamo sulla statale 148, traffico rallentato sulla Pontina tra incrocio Mostacciano, incrocio via di Decima, Castelporziano in direzione Terracina. Causa traffico intenso anche sulla 1 Roma-Napoli tra svincolo Ferentino e svincolo Anagni, Fiuggi in direzione Roma. Altro veicolo fermo tra svincolo Santa Maria Capo Vetere e svincolo Caserta Nord direzione Napoli. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra meno di un'ora su Radio Number One. Sempre molta prudenza alla guida.
1: E fuori onda stavamo discutendo noi donne al volante riguardo alla quantità di traffico che puntualmente ogni giorno siamo costrette noi a denunciare, ma soprattutto voi a vivere, e quindi la soluzione è: dai, andiamo tutti in bicicletta, chi se ne frega se dobbiamo fare 150 km al giorno, ma cosa vuoi che sia, andiamo in bici.
0: Esattamente così, pensa il contapassi come impazzirebbe il contachilometri,
1: giri della bici.
0: Sì, perché quando ci sono degli aggiornamenti traffico così convulsi viene da dire veramente andiamo in bicicletta.
1: Oppure inventiamo sto benedetto teletrasporto e non ci pensiamo più.
0: Ma quanto ci vorrà mai? Scusatemi.

0: Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa è la loro Goya qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara. Stavamo parlando di tutte quelle cose che continuiamo a perdere e che magari facciamo anche un po' fatica a ritrovare, come c'è Chiara per esempio che perde la sua macchina sì, perché non si ricorda mai dove l'ha parcheggiata. Io sì, al lavoro perdo sempre il badge per entrare, ma miracolosamente lo ritrovo sempre.
1: Sì, oggi l'hai già perso.
0: Oggi l'ho già perso.
1: Sono testimone, perso e ritrovato.
0: Esatto. Ma sentiamo voi con tutti i vostri vocali al 393-444-0444.
2: Spesso e volentieri, sì, ma molto spesso gli occhiali non so mai dove li metto.
0: Anch'io.
2: E una delle ultime volte me le sono dimenticati, tra parentesi, sopra il cofano, non il cofano, la capota della macchina. Sono partito,
0: ciao.
2: E ciao occhiali, 400 euro andati.
0: Aiuto.
2: E vabbè, e ogni tanto li perdo ancora.
1: È l'occhiale un investimento sul quale bisogna fare attenzione, perché è un accessorio di un certo stile, sono anche molto costosi, quindi se sappiamo di essere di quelli distratti che li lasciano lì, è meglio non andare sopra i 20 euro, io direi.
0: Sì, ho capito, ma poi
1: cioè, che se li perdi ogni 6 mesi, vabbè, dici ho ammortizzato i 20 euro, se hai spesi 400 ti girano.
0: Il problema sono le lenti, non è la montatura, perché poi aggiungi questo, aggiungi quell'altro, c'è chi è astigmatico e miope insieme, chi è presbite e
1: cioè tu mi sei andata sull'occhiale da sole graduato, quindi.
0: E per forza.
1: Eh no, ma l'occhiale da sole graduato non lo togli a quel punto, perché no, se esatto, te lo togli non vedi niente.
0: anche di notte vado in giro con l'occhiale da sole, è una bella idea. Sì.
3: Ciao ragazze, ben trovate, buona ciao, settimana. Io personalmente perdo soldi, continuo a perdere soldi, non so perché, ma guarda, in sto periodo di vacanze poi è un'emorragia continua.
1: Guarda.
0: Chissà perché, sì, soprattutto quando sei in vacanza, apri il portafoglio e puff, non c'è più nulla, che peccato.

0: Persuade, Radio Number One, cose che abbiamo perso. Miley ha perso il cognome perché era Miley Cyrus e ora è solo Miley, quindi una parte di lei se n'è andata, ecco.
1: Lì se perdi il cognome non te lo ricordi più, siamo veramente nella gravità, a quel punto c'è bisogno di rivolgersi ad un professionista, direi.
0: E poi c'è Fabiana che ci racconta di aver messo una volta le chiavi dell'auto nel frigorifero.
1: Fantastico.
0: Ma attenzione anche a questo messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: ho ritirato un orologio importante quest'inverno, ero disperato. La settimana scorsa l'ho trovato tra i libri della libreria, non l'avrei mai cercato lì, perché è vero, perché tu cerchi ovunque tranne nei posti impossibili, ma a volte gli oggetti, io sono sicura che hanno un'anima,
1: sì,
0: e delle gambe proprie, e partono e se ne vanno per conto proprio, insomma, se ne vanno.
1: Gli oggetti di casa tua vivono come in Toy Story.
0: Sì, esatto, si risvegliano.
1: Fantastico, fantastico quando perdi la carta d'identità, che fai la denuncia per smarrimento, tutta la trafila che non finisce più, e poi appunto era lì, in forno.

0: Maroon 5, Christina Aguilera con Moves Like Jagger. L'abbiamo trovata su Radio Number One alle 17.43. Chioserei l'argomento oggetti smarriti con questo vocale.
1: Ciao donne al volante. Ciao. Da Umberto da Cesate. Allora, mia moglie aveva perso l'anello di diamanti che gli ho regalato per l'anniversario, poi l'ha ritrovato.
2: Meno male.
1: Ma io sono riuscito a perdere la fede in mare e ho ritrovato pure quella. Ci ho messo 20 minuti a bagno, ma sono riuscito a ritrovarla. Ciao a tutti.
2: Meno male che è così, perché altrimenti sai che mazzi.
0: No, anche perché sennò non sarebbe mai più riemerso, secondo me, se non avesse trovato la fede. Ma è veramente, o sei su un fondale molto roccioso e quindi puoi sperare,
2: sì, tipo
0: di vederla
2: Gollum
0: tra una pietra e l'altra
2: nel Signore degli Anelli, quando lo vede sott'acqua.
0: Perché se invece finisce tra la sabbia, ma quando la riprendi la fede.
3: Le donne al volante
4: su Radio Number One, le donne al volante.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: pesto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La loro sono i Mojo dalla Francia, un po' di French touch, così, un po' di romanticismo in qualche modo con Lady Hear Me Tonight qui su Radio Number One. Questa era la nostra grande canzone, una canzone che ti entra in testa, appunto, perché questo campionamento non puoi levartelo più dalla cabeza, insomma, quando ce lo canteremo per tutta notte, io sono abbastanza sicura di questa cosa. Peraltro è un campionamento che ci ricorda qualcosa, ci ricorda gli Chic, perché alla fine la chitarra era su 4-1, appunto, del brano dell'82 di Nile Rodgers e Bernard Edwards, che loro sono un po' in tutte le canzoni, se ci pensi.
1: Questa la grande canzone in cui riviviamo il passato, torniamo al presente qui su Radio Number One, perché troviamo Jovanotti Alfa con Buon Vento.
2: Ed è un po' di

0: La voce è quella di Noemi, Radio Number One, buona serata, salutiamo Max e Sami che non erano in moto quando hanno mandato messaggio, ma avevano acceso il ventilatore perché avendo fatto una serie di fritti in casa, ovviamente il profumo abbondava.
1: Ma poi in casa fa ancora caldo e anche da me, devo dire la verità, accendo ancora il condizionatore.
0: Senza fare neanche il fritto, vedo un po' lei come siamo messi, vabbè. Ciao Anna, salutiamo i laghi, buona serata.

0: can struggle into me.
1: Right.
0: That's how a superhero learns to fly.
2: Superheroes, the script con la quale chiudiamo la prima ora dell'Happy Hour.
3: Happy, happy hour.
4: Su Radio Number One, Happy Hour.
5: La musica che cerchi è qui.

0: riesco a pensare che siamo nella seconda ora. Lei la, non è un po'... no.
1: Dice, è strano.
0: Strana questa cosa, non lo so, poi...
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma trova ingrassata cosa che non si mangia niente? Mi trova ingrassata che c'è? Beh, non lo so io, ma mangia la barista che
1: è
0: lei
1: bellissima
0: sappia.
1: Così.
0: E beh, lei è bellissima così, guardi. Gli ha detto il signor Gabbro, guardi.
2: Sono la nuova barista
0: ma
2: artificiale.
0: Ma che sono la nuova barista qui dal 42? Io non ce la faccio più, però, ragazzi. Cerchiamo di mantenere degli equilibri all'interno di questo spazio, se no così non va bene, dai.
3: Ciao, dai, fai un altro giro, va, che certo, qua i bicchieri sì, sono un po' troppo
0: sì,
3: leggeri.
0: Sì, manca solo quelli, poi siamo a posto, sì. Visto che non abbiamo bevuto abbastanza stasera. Va bene, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, lo spazio che ogni sera poi vi rende protagonisti attraverso un appuntamento, no?
1: Quello del dedicato, le vostre richieste musicali, il vostro brano preferito, chiedetecelo, noi lo riproduciamo.
0: Lo riproduciamo. Anzi, attenzione, si sta specializzando il signor Gabbro per fare delle imitazioni sulle richieste, no? Qui ci abbiamo ancora del tempo su cui lavorare, secondo
1: provate
0: me.
1: A mandare i vocali, sì, io mi esercito.
0: Sì, anche delle consonanti. Va bene, salutiamo anche signor Maurizio che vorrebbe un aumento anche lui, però purtroppo non possiamo darglielo. E salutiamo invece anche Manuela. Ciao Manuela, buona serata. Dice vorrei ascoltare un pezzo dei Duran Duran, possibilmente Notorious, perché li ho visti negli ultimi anni in concerto ed è uno dei pezzi che non programmano più all'interno dei concerti. Io amo tantissimo i Duran Duran, però mi piacerebbe trovare quella canzone che tra le altre cose non fa parte della mia collezione. Vabbè, tranquilla, noi te la facciamo ascoltare. Va che bravi che siamo, va che bravi.

0: Notorious 1986, chissà quanti di voi stavano cantando questa canzone, no? Ma cosa che dolore? Bertie, non era questa la canzone, era un'altra, era quella dei Duran. Niente, non si può parlare con Bertie.
1: Bella voce però, dai.
0: Sì, Bertie.
1: Sì.
0: Bertie, per favore.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Va bene, niente. Quindi se avete prenotato la vostra canzone prima del verdetto del Berti, tranquilli, invece in caso contrario, niente. Non ci abbiamo più degli spazi.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Sì, Berti, l'ho detto, vuole dire un'altra cosa, magari, non so, cioè, per esempio. Va bene, allora un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando, che sono tantissimi. Un saluto anche a Valeria, ciao Valeria, salutiamo anche Leonardo, ciao Leo, salutiamo Massimo. E salutiamo anche Miriana e Teresa, tutti gli amici che stanno messaggiando il nostro numero di WhatsApp. Anche se non potete richiedere la vostra, cioè non potete, potete richiederla, ma ahimè non abbiamo più spazi. Però
1: domani, domani
0: dirci cosa state combinando, qual è il problema, nessuno. Poi tra l'altro c'è anche l'appuntamento di domani, anche quello di dopodomani, che poi vedrà in solitaria il nostro signor Gabro, come ormai da qualche tempo accade, il venerdì.
1: Ve ne andate tutti, sì.
0: Noi la lasciamo qui, abbandonata, perché lei deve preparare il suo spettacolo questo fine settimana, col tantissimo, importantissimo. Oh! Nel frattempo, non si sa più come fare attrazioni sul pianeta, a destra e a manca, e ce l'ho, doppia. E allora attenzione, perché in alcune zone, in alcuni territori del pianeta si sta sfruttando in particolar modo la fauna, no?
1: In Grecia,
0: in questo caso, dove pare che l'attrazione di punta di questi ultimi mesi, di questi ultimi periodi per quel territorio, siano i maiali.
1: Sì, perché fanno il bagno, si rilassano in mare, organizzano le ferie meglio di me, dai.
0: Esatto, pensi che... Sai che non sono in Sardegna, sennò dopo... Dopo, cioè, ne rimarrebbero molti a fare il bagno lì. Relax, non so, veda lei. Però, a prescindere da questo, vede che ogni tanto la natura, che si evolve, si muove all'interno del nostro sistema, di fianco a noi, l'essere umano, che in alcuni casi, anzi, più dei casi, è molto invadente, in questo caso ha lasciato un po' le briglie sciolte ai maialini, che si dilettano all'interno e fanno questi bagnetti, e sono diventati questa attrazione in questa costa della Grecia, dove comunque molti turisti pare che prenotino proprio in quel territorio per dare un'occhiatina a questa simpatica situazione, dove comunque ci sono questi piccoli maialini che fanno il bagno nel mare. Vede?
1: Tante foto, tanti video sui social, potete trovarli anche voi.
0: Esatto, decisamente, no?
3: Scusi, non ho capito.
0: Ci sono dei ma io come devo spiegare le cose? Perché non so più come spiegarle.
1: Provi con una voce computerizzata, magari è più chiaro.
0: C'è la sua, che siamo già abbastanza. Imagine Dragons. First thing.

0: Filo Rosso su Radio Number One. Buona serata, benvenuti. Siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, dove ogni sera succedono delle cose così,
1: pazzesche.
0: Tutto sotto controllo. Voi non vi dovete preoccupare, no, tranquilli, anche perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.

0: Lose Myself, the pausa. Adesso ne facciamo una anche noi, perché torniamo tra un attimo con un altro spazio dedicato.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp!

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: No, Berti, l'abbiamo capito, infatti stavo per dirlo io, poi mi ha tolto le parole di bocca, no?
4: Donne!
3: Ma donne, cosa che non riesco mai a parlare? Non abbiamo più spazi, vero signor Gabbro?
5: C'è il penultimo da ascoltare insieme.
3: Oh, bella, sempre bella musica quella che andate a richiedere voi al nostro numero di WhatsApp, sempre quello, eh?
6: Amidi o a quadretti?
3: No, è un numero, quindi non è né a righe né a quadretti, è un numero, glielo spieghi lei, per favore, signor Gabbro, io non ce la faccio più.
5: Ma tanto non capisce, ha la testa dura, veramente.
3: Guardi, lei ha un po' la testa dura, qui suggeriscono.
6: Non lo voglio sapere.
3: Anch'io, guardi, lasciamo stare che forse è meglio. Va bene, allora, attenzione, perché poi il nostro 393-444-0444, a parte utile per la sera interagire con noi e fare le vostre richieste, le vostre dediche, senza ombra di dubbio è utilissimo se poi puntualmente metti il caso che nell'arco della giornata vogliate interagire con i nostri colleghi, visto che le argomentazioni, certo, non sono al nostro livello, perché qui è solo qui e non... Però se volete fare una chiacchierata anche con loro e lasciare la vostra, perché no, potrebbe essere un'idea. Bene, a chi tocca questa? Non lo so, adesso vediamo.
7: Ciao boys.
3: Ciao.
7: Come la va?
3: Bene, bene, bene.
7: Siamo sono Hoina di Monza.
3: Ciao Hoina.
7: Volevo chiedere una dedica per me, per voi, per chi lo vuole. Tutti e chi ha piace AC/DC.
3: Wow.
7: Highway to Hell.
3: Wow.
7: Grazie.
3: Prego.
7: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.

0: Quanta roba è questa? Hey CDC, grazie Hoina, salutiamo gli amici di Monza.
1: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Ma neanche chiede più se ha pagato o meno.
2: Arrivederci, buona serata.
0: Sì, va bene Berti, comunque non sentiremo la sua mancanza.

0: Samples, Audiovisual Love, Radio Number One.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma stiamo per chiudere cosa?
2: Vabbè, ma la faccia uscire in anticipo una volta, no?
0: Ma vuole uscire in anticipo, vuole fare...
1: Buonasera, Luchino.
0: Buonasera.
1: Sa chi la saluta?
0: No, no!

0: emozioni.
1: Arrivati anche stasera, sì.
0: Mamma, ce l'abbiamo fatta anche stasera. Siamo riusciti a accontentare più o meno tutti. Salutiamo tutti coloro che non siamo riusciti a soddisfare in questa serata, in questo mercoledì sera, perché tra le altre cose una mezz'oretta fa, diciamo, abbiamo esaurito gli spazi, come prontamente ricordava anche il signor Berti, perché Berti lui segnala queste problematiche di vita, diciamo, le cose quest'anno.
1: Riprovateci domani.
0: Mi raccomando, domani ancora e venerdì anche, e ovviamente gli appuntamenti del dedicato, grazie al nostro numero di WhatsApp, sempre quello 393-444-0444, per interagire con noi anche nell'arco di tutta la giornata qui su Radio Number One, con noi ovviamente dell'Happy Hour, il signor Gabro, poi me stesso medesimo, ma anche tutti i nostri colleghi della radio che ovviamente nell'arco della giornata vi accompagnano per mano durante le vostre fatiche, perché durante di giorno, vero?
1: Di solito, non tutti, però la maggior parte lavora, sì.
0: Diciamo le cose come stanno. Va bene, ultimo spazio, che succede?
2: Ma buonasera, buonasera, i prodi compagni di serata. Allora, questa sera sì, avrei una richiesta.
0: Allora.
2: Patti LaBelle, Shit, Michael McDonald, On My Own, The Seattle Gala Wendy.
0: Ciao.

0: Funk insieme a The Weeknd, bellissima, I Feel It Coming, Radio Number One. Sono passati 10 anni, dal 2016 quando veniva pubblicata questa canzone lì. Lei ha capito, signor Gabro?
1: 10 years.
0: Mamma mia come parla lei il tedesco, eh? Mamma mia. Io metterei l'ultima.
1: Andiamo poi, dai, sì.
0: Yeah.

0: Siamo ai saluti anche per questo mercoledì sera su Radio Number One. Quello che avete ascoltato è Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Ci ritroviamo domani, giovedì alle 22. Buonanotte a tutti, ciao!
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate